perdre le temps. Con le mie mani piene di luce cercavo l'ombra, schermavo gli occhi per ammirarti.

0: Kroneur Radio, votre nouvelle radio sur la radio numérique DAB+.
1: Ballerina, mi guardi e chiedi a me se si inventa roba nuova. Ballerina, è tutto qui per te. Passi lunghi, passi corti.